0: Osre mese mina mekoi. Nasumia de minimse. Echeche se de bitre jafuato. Masa chali wefu. Wowu se apara. Oye mbati. Obeti eti ya chese mawo.
1: Yes.
0: Obeti eti ya chese jumana yeye. Obeti eti ya. Aji sama kwa chona basu. Ebradi.
2: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
3: Abolo Bosatara. Yet me come away in show.
4: Yadawasia. Esat. Yeyiwaya.

chine di na me hu se ni awote if we mere santri ne me yan hu se we di obi are hamoda eji obi a wuti me e be se me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu hamoda o ma wo nye enkrofo onyo

Wajano. Yei, yei, yei, Messina Yesu. Ewo mo bro rano. Kwansa fu paninwa. Bawo me mabo akabio. Aba mati. Me ho